Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

Radio Ascoli.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Turn it up, son. All right, boys. This is her favorite song, you know that, right? So we play it good and loud. She might get up and dance.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: Radio Ascoli.
1: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Radio Ascoli.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Radio Ascoli.
1: Tu, figlio di un muratore, le

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata dalla redazione di Radio Ascoli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale. In studio Verusca

0: Cestarelli con i titoli dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Viaggi a tutta birra col tour marchigiano tra Orzo e Luppolo. Il turismo a caccia di birrifici sta prendendo piede anche in Italia. Nella nostra regione ce ne sono oltre 40 artigianali distribuiti nelle campagne dalla costa all'Appennino. Clary di Slow Food dice: nel prodotto di questo territorio c'è genuinità, rigore tecnico e una certa genialità. Ad Apecchio la tenuta Collesi ha fatto incetta di premi nazionali. Qualità artigianale al top, questo è il segreto, dice Nabissi di Union Birrai. Sulla comunicazione però si può fare di più e servono fondi ad hoc. Il tema degli anziani in primo piano ad Ascoli: con l'assistenza nasce la rete solidare per offrire più servizi, dai camper sanitari al trasporto sociale, istituzioni e terzo settore insieme. Si favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per l'assistenza. Un caffè itinerante anche per favorire le relazioni e l'ascolto soprattutto ai più fragili. Il commento dell'assessore Brugni: diamo risposte concrete ai bisogni delle persone. Il voto a Colli del Tronto, Bastiani: fare rete con altri comuni. Amadio ribatte: non siamo noi a spaccare, parlano i candidati sindaci delle liste civiche Democraticamente Insieme, e Colli partecipa. Folignano: ritrovata la Serrechetta, viarità di olio che ha oltre 400 anni, ha una circonferenza di tronco di quasi 4,5 metri e produce drupe di forma ovoidale di 1 grammo. È il risultato di un progetto regionale, una pianta di ascolana tenera a quasi 1 millennio. Il lutto in città, profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giovanni Esopi, deceduto a 78 anni a seguito di una malattia. Conosciuto e stimato, Esopi ha dedicato gran parte della vita alla scuola, prima come docente di matematica, poi come dirigente, lasciando un ricordo indelebile per le qualità umane e professionali. Lascia il figlio Mirko, coreografo della Quintana, e Corinne, insieme alla nuora e i nipoti. I funerali si svolgeranno oggi alle 15:30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Monticelli. San Benedetto, servizio di salvataggio a mare, si comincia il 18 e il 25 maggio. La Capitaneria di Porto stabilisce le norme, la regione poi sceglierà la data. Verso il voto d'Andrea Gambatesa, Ascoli decide tutto, dice, si alza il tono dello scontro. Per Mozzoni arriva Molteni con novità sul commissariato. Lo scippo a San Benedetto: rubate le cinte della Carrà, bottino da 20.000 euro, l'allestimento alla Palazzina Azzurra dedicato agli abiti di scena e il giallo del furto. Rubati gli oggetti che appartenevano proprio alla showgirl. Sparite 2 cinte Swarovski, ma non ci sono segni di effrazione, il furto probabilmente durante l'apertura al pubblico. Gli accertamenti dei carabinieri hanno raccolto la denuncia degli organizzatori e ora dovranno chiarire la dinamica del furto e individuare eventuali responsabilità. L'assenza di effrazioni resta uno degli elementi principali al vaglio degli investigatori. I cittadini tuonano: non si riesce mai a organizzare nulla a città, è incredibile che non ci sia un sistema di videosorveglianza alla Palazzina Azzurra. È inaudito, dice qualcuno, che la palazzina sia sprovvista di un sistema che possa controllare chi accede. Turismo sportivo, inclusione sociale, la Granfondo batte pure la pioggia. Al Festival delle Due Ruote erano oltre 1.000 gli amatori alla partenza, 200 i volontari impegnati. Camerotto e Leardini vincono la gara lunga nel medio trionfo di Fontanelli e Chisci. Un malore tra le bancarelle del centro: muore a 44 anni l'immobiliarista di San Benedetto Galiè. Sponsorizzava i tornei di padel del Maggioni. L'ex sindaco Spazzafumo ha detto: addio mio amico coraggioso, ti voglio bene, fai buon viaggio, hanno aggiunto altri. Il funerale si terrà oggi alle 16 nella chiesa della Madonna della Marina. Botte da Orbi a fine gara, Corropoli disordini tra calciatori amatoriali, Corropoli Roseto finisce nel caos, pugno all'arbitro e un giocatore all'ospedale. L'episodio ha inevitabilmente scosso l'ambiente sportivo locale, soprattutto perché è avvenuto nell'ambito di un campionato amatoriale. Valori di fair play che sabato sono stati completamente cancellati dalla violenza. I titoli dedicati al calcio: Ascoli si riavvicina al campo, domenica scattano i quarti. Da oggi oggi la formazione di Tomei mette nel mirino la sua prima sfida playoff dopo la lunga pausa. Tutti gli effettivi a disposizione per cominciare la rincorsa alla Serie B. Gol e spettacolo nell'andata degli ottavi, via alla fase nazionale mercoledì il ritorno e giovedì il sorteggio. L'intervista, una rosa di primissima qualità, parla l'ex direttore sportivo dell'Ascoli Pulito, che fa le carte ai bianconeri e dice: nei quarti partono strafavoriti e quanto è bravo mister Tomei, aggiunge. Sul valore dei singoli poi ha detto: uno come Duffizzi sta esprimendo tutte le sue qualità. Ancora Serie C, la Samba al lavoro, operazione futuro, primi colloqui tra il DS Mussi e mister Boscaglia per intervenire sulla rosa. Sul fronte societario il patron Massi sempre in cerca di aiuti da parte del territorio. In Serie D, Atletico Ascoli, game over, Pomante prenota alla finale, Teramo avanti con i bianconeri che pareggiano ma si arrendono allo scadere. Il percorso resta di livello assoluto, così Seccardini negli spogliatoi che ringrazia i suoi ragazzi e aggiunge: una stagione da incorniciare. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, termina qui la rassegna stampa. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense. Non mi piace, la loro risposta è inappropriata, commenta a caldo il presidente Trump. Intanto il petrolio torna a guadagnare oltre il 3%. Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles prevista la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Sono ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre sono attesi prossimamente in Russia gli emissari di Trump. Putin è disponibile a trattare anche con l'Europa per chiudere il conflitto, ma l'alto rappresentante europeo Kallas boccia la proposta moscovita di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro, non è saggio, fa sapere Kallas. Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Uno dei cittadini statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare per lui l'isolamento. Completamente invece asintomatici i quattro residenti in Italia. E il Papa, dopo il Regina Coeli, ha ringraziato l'arcipelago atlantico, che visiterà tra un mese nel suo viaggio pastorale, per l'accoglienza proprio della nave con i casi di antivirus. Poi ha lanciato l'appello per Ciad e Mali.
2: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Lo sport: nella terz'ultima giornata di A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in area europea per il Como. Nel tennis, Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi, mentre Arnaldi e Cocciaretto hanno dovuto lasciare gli internazionali. Oggi riflettori puntati su Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Torniamo alle 10.

0: Radio Ascoli.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata dalla redazione di Radio Ascoli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale. In studio Veruska Cestarelli con i titoli dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Viaggi a tutta birra col tour marchigiano tra Orzo e Luppolo. Il turismo a caccia di birrifici sta prendendo piede anche in Italia. Nella nostra regione ce ne sono oltre 40 artigianali distribuiti nelle campagne dalla costa all'Appennino. Clary di Slow Food dice: nel prodotto di questo territorio c'è genuinità, rigore tecnico e una certa genialità. Ad Apecchio la tenuta Collesi ha fatto incetta di premi nazionali. Qualità artigianale al top, questo è il segreto, dice Nabissi di Union Birrai. Sulla comunicazione però si può fare di più e servono fondi ad hoc. Il tema degli anziani in primo piano ad Ascoli: con l'assistenza nasce la rete solidare per offrire più servizi, dai camper sanitari al trasporto sociale, istituzioni e terzo settore insieme. Si favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per l'assistenza. Un caffè itinerante anche per favorire le relazioni e l'ascolto soprattutto ai più fragili. Il commento dell'assessore Brugni: diamo risposte concrete ai bisogni delle persone. Il voto a Colli del Tronto, Bastiani, fare rete con altri comuni, Amadio ribatte: non siamo noi a spaccare, parlano i candidati sindaci delle liste civiche Democraticamente Insieme e Colli partecipa. Polignano, ritrovata la Serrechetta, viarità di olio che ha oltre 400 anni, ha una circonferenza di tronco di quasi 4,5 metri e produce drupe di forma ovoidale di 1 grammo. È il risultato di un progetto regionale, una pianta di ascolana tenera a quasi 1 millennio. Il lutto in città, profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giovanni Esopi, deceduto a 78 anni a seguito di una malattia. Conosciuto e stimato, Esopi ha dedicato gran parte della vita alla scuola, prima come docente di matematica, poi come dirigente, lasciando un ricordo indelebile per le qualità umane e professionali. Lascia il figlio Mirko, coreografo della Quintana, e Corinne insieme alla nuora e i nipoti. I funerali si svolgeranno oggi alle 15:30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Monticelli. San Benedetto, servizio di salvataggio a mare, si comincia il 18 e il 25 maggio. La Capitaneria di Porto stabilisce le norme, la regione poi sceglierà la data. Verso il voto, d'Andrea Gambatesa, Ascoli decide tutto, dice, si alza il tono dello scontro. Per Mozzoni arriva Molteni con novità sul commissariato. Lo scippo a San Benedetto, rubate le cinte della Carrà, bottino da 20.000 euro, l'allestimento alla Palazzina Azzurra dedicato agli abiti di scena e il giallo del furto. Rubati gli oggetti che appartenevano proprio alla showgirl. Sparite 2 cinte Swarovski, ma non ci sono segni di effrazione. Il furto probabilmente durante l'apertura al pubblico. Gli accertamenti dei carabinieri hanno raccolto la denuncia degli organizzatori e ora dovranno chiarire la dinamica del furto e individuare eventuali responsabilità. L'assenza di effrazioni resta uno degli elementi principali al vaglio degli investigatori. I cittadini tuonano, non si riesce mai a organizzare nulla città, è incredibile che non ci sia un sistema di videosorveglianza alla Palazzina Azzurra. È inaudito, dice qualcuno, che la palazzina sia sprovvista di un sistema che possa controllare chi accede. Turismo sportivo, inclusione sociale, la Granfondo batte pure la pioggia. Al Festival delle Due Ruote erano oltre 1.000 gli amatori alla partenza, 200 i volontari impegnati. Camerotto e Leardini vincono la gara lunga nel medio trionfo di Fontanelli e Chisci. Un malore tra le bancarelle del centro, muore a 44 anni l'immobiliarista di San Benedetto Galiè. Sponsorizzava i tornei di padel del Maggioni, l'ex sindaco Spazzafumo ha detto: addio mio amico coraggioso, ti voglio bene, fai buon viaggio, hanno aggiunto altri. Il funerale si terrà oggi alle 16 nella chiesa della Madonna della Marina. Botte da Orbi a fine gara, Corropoli disordini tra calciatori amatoriali, Corropoli Roseto finisce nel caos, pugno all'arbitro e un giocatore all'ospedale. L'episodio ha inevitabilmente scosso l'ambiente sportivo locale, soprattutto perché è avvenuto nell'ambito di un campionato amatoriale. Valori di fair play che sabato sono stati completamente cancellati dalla violenza. I titoli dedicati al calcio: Ascoli si riavvicina al campo, domenica scattano i quarti. Da oggi oggi la formazione di Tomei mette nel mirino la sua prima sfida playoff dopo la lunga pausa. Tutti gli effettivi a disposizione per cominciare la rincorsa alla Serie B. Gol e spettacolo nell'andata degli ottavi, via alla fase nazionale mercoledì il ritorno e giovedì il sorteggio. L'intervista, una rosa di primissima qualità, parla l'ex direttore sportivo dell'Ascoli Pulito, che fa le carte ai bianconeri e dice: nei quarti partono strafavoriti e quanto è bravo mister Tomei, aggiunge. Sul valore dei singoli poi ha detto: uno come Duffizzi sta esprimendo tutte le sue qualità. Ancora Serie C, la Samba al lavoro, operazione futuro, primi colloqui tra il DS Mussi e mister Boscaglia per intervenire sulla rosa. Sul fronte societario il patron Massi sempre in cerca di aiuti da parte del territorio. In Serie D, Atletico Ascoli, game over, Pomante prenota alla finale, Teramo avanti con i bianconeri che pareggiano ma si arrendono allo scadere. Il percorso resta di livello assoluto, così Seccardini negli spogliatoi che ringrazia i suoi ragazzi e aggiunge: una stagione da incorniciare. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, termina qui la rassegna stampa. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace, non mi piace, la loro risposta è inappropriata, commenta Trump. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen, gli Houthi a Gaza, Hamas e in Libano Hezbollah. Ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre Trump è pronto a inviare i suoi emissari a Mosca, Putin disponibile a finire la guerra e a trattare con l'Europa. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, boccia però la proposta di Mosca di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di fare nomi al posto nostro, non è saggio, spiegando poi che Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone comunque una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare il quadro della situazione. Una cittadina francese risulta al momento positiva, la donna ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro a casa dopo l'evacuazione dalla nave MV Odius. Completamente asintomatici invece i quattro residenti in Italia che si trovavano a bordo della nave da crociera. Il ministro della cultura Giuli ha azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Lollobrigida cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos. Restano stazionarie le condizioni del 14enne che è stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressione è avvenuta a Napoli ad opera di un 15enne, poi bloccato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio. Nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in zona Europa per il Como stasera, in campo la sfida tra Napoli e Bologna. È tutto, torniamo insieme con il flash delle 11.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: E se mi cerco, penso a che cosa vorrei.

0: In Blu 2000 News.
1: Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense di pace. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. A stretto giro le parole di Teheran: il nostro piano è generoso e razionale. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe, dice, anche il crollo dei gruppi alleati. Al Consiglio degli Esteri dell'Unione Europea sul tavolo anche l'accordo politico sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti in Cisgiordania. E i nuovi raid israeliani in Libano, dove la tregua resta ormai solo sulla carta. Gli aerei di Tel Aviv hanno colpito la città di Abba, 2 i morti, 5 i feriti. Anche ieri l'IDF ha bombardato posizioni nella zona meridionale del paese. Un riservista israeliano è rimasto ucciso in un attacco di droni di Hezbollah nel nord di Israele. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa. La conferma del Ministero della Salute, che predispone una circolare a regioni e uffici di frontiera, una cittadina francese, è positiva. Dopo l'evacuazione dalla nave Ondius, completamente asintomatici invece i nostri 4 connazionali. Un agente della Guardia Civile spagnola di 62 anni è morto a Tenerife a causa di un infarto mentre lavorava allo sbarco e al rimpatrio dei passeggeri. Ancora vittime di incidenti stradali, 2 ragazzi di 22 anni sono morti ieri sera a Roma. Lo scontro è avvenuto nel quadrante sud della capitale. 2 giovani erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. Da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il ministro della Cultura Giulia ha ieri azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni, attaccano le opposizioni, la maggioranza è nel caos. Il presidente Mattarella, mentre andiamo in onda, assiste a Milano, nella sede della fondazione di Renzo Piano, ad una lezione del senatore a vita sull'arte del costruire, alla presenza di circa 20 di studenti. Dopo il Presidente della Repubblica raggiungerà intorno alle 12 la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

0: Ore di sempre.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro. E non un comune regalo. Di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli per questo nuovo aggiornamento informativo locale. Attimi di forte tensione si sono vissuti sabato pomeriggio allo stadio comunale di Corropoli, dove al termine della sfida tra la squadra locale e Roseto sono scoppiati violenti scontri tra alcuni giocatori delle due squadre. Il triplice fischio finale si è trasformato in caos, urla e violenza. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della compagnia dei carabinieri di Alba Adriatica, allertate dall'arbitro dell'incontro. Il direttore di gara, nel tentativo di gestire la situazione, sarebbe stato colpito con un pugno al volto durante la concitazione generale, un episodio particolarmente grave che potrebbe avere pesanti conseguenze disciplinari e giudiziarie. A San Benedetto, colpo grosso alla mostra di Raffaella Carrà, sono stati rubati i cimeli della star. Nel giorno di chiusura della rassegna Rumore, gli organizzatori hanno denunciato il furto di due cinte Swarovski dell'icona degli italiani. Il bottino è di 20.000 euro, mentre i residenti denunciano la mancanza di un impianto di videosorveglianza alla palazzina e in tutta l'area che la circonda. Un malore tra le bancarelle ha decretato la morte del 44enne immobiliarista Marco Galia, sponsorizzava tornei di padel al Magioni. L'ex sindaco Spazzafumo ha detto addio, amico coraggioso. Quello che hai fatto resterà scolpito nella nostra memoria. Il funerale si terrà oggi alle 16 nella chiesa della Madonna della Marina. Parliamo del voto, elezioni a Montelparo, dove dopo tre mandati consecutivi Marino Screpanti si candida per la quarta volta, sostenuto dalla lista Comunità e Futuro, mentre la lista Radice e Futuro punta sul giovane Fabio Antolin. I due candidati saranno ospiti della puntata di oggi di Realtà Locali, disponibili in podcast sul nostro sito. Due giorni di riposo per i bianconeri prima di tornare a correre e riprendere gli allenamenti in vista dei playoff. Inizia una delle settimane in cui la concentrazione deve essere ai massimi livelli, perché domenica l'Ascoli scenderà in campo per la gara d'andata dei quarti di finale playoff. Il ritorno è in programma mercoledì 20 maggio. L'Ascoli si affiderà a tutti i suoi giocatori caricati dal pubblico, che non farà mancare il suo sostegno. È tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace, giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre a negoziati da una posizione, dice, di dignità e opportunità, mentre il presidente americano giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Una petroliera che trasportava greggio iracheno ha intanto attraversato lo stretto di Hormuz. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kallas, frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e i legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europeo. Anche il titolare della Farnesina, Tajani, afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. Dopo lo sbarco ieri alle Canarie, sono risultati positivi all'antivirus una cittadina francese, le cui condizioni sono gravi, e un americano al momento in Italia. Sono 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente Mattarella dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico di Milano, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Una raccolta di firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per i senza tetto, proposta da Giuseppe Tamburi, il padre di Giovanni, sedicenne rimasto ucciso nella strage di Crans-Montana. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza fissa dimora. A mobilitarsi contro il progetto, residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in comune, Matteo Di Benedetto, ha chiesto che il progetto venga sospeso. Nella terz'ultima giornata della Serie A il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince e in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto Champions, storica qualificazione in Europa per il Como. È tutto, torniamo alle 13.
2: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno, CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile, oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Oggi parliamo delle elezioni che si terranno a Montelparo il prossimo 24 e 25 maggio per il rinnovo del Consiglio Comunale. Due le liste in campo, da un lato quella del candidato sindaco uscente Marino Screpanti, che con Comunità e Futuro arriva di fatto alla sua quarta candidatura. Perché ha deciso di ricandidarsi? Sentiamo.
2: Diciamo che la decisione, anche se all'inizio era un po' di passare la mano, poi magari, sai, non trovando nella mia compagine, diciamo, sostituto pronto perché per impegni di lavoro, perché fare il sindaco su questi piccoli comuni è più la presenza, è più una cosa sociale, diciamo, perché il cittadino parla sempre con il sindaco, sia la vecchietta, portargli le medicine, fargli la spesa, insomma, ecco, una questione. Quindi la decisione, diciamo, nasce dalla volontà di garantire, diciamo, al mio borgo bellissimo una continuità amministrativa solida e responsabile come lo è stato in questi anni, insomma. E dopo quasi 6 anni di attività amministrativa caratterizzati anche da tante sfide, prima il terremoto, poi adesso la pandemia, il terremoto ancora magari che continua perché ce n'è ancora da fare, diciamo, abbiamo dimostrato di saper portare a termine gli obiettivi che ci eravamo prefissati e di intercettare nuove opportunità di crescita come ci sono state in questi ultimi anni, insomma.
1: Essendo al quarto mandato, lei certamente conosce bene i problemi del territorio. Quali sono dunque le priorità e i progetti sui quali intende lavorare per i prossimi 5 anni?
2: Diciamo che il cronoprogramma per il 2026-31 si concentra su infrastrutture strategiche e di servizio alla persona e l'innovazione turistica, come già abbiamo fatto in questi anni, diciamo, insomma, ecco, e cercare di portare a termine i lavori pubblici iniziati e da appaltare, che sono già pronti i progetti per appaltare. L'edificio polifunzionale per 1,5 milioni di euro che è entrata nell'ordinanza speciale, una delle poche dei comuni del sisma, il miglioramento del municipio che adesso siamo in affitto ma è finito, si rientrerà. Io penso che il prossimo sindaco, spero sia io, potrà fare il primo consiglio comunale, diciamo i primi di giugno, quando sarà l'insediamento nel comune nuovo. Poi c'è l'ostello che è il fulcro di tutte le manifestazioni estive delle associazioni. Costituiremo una comunità energetica che abbiamo vinto un bando insieme ad altri comuni di 17 milioni di euro. In merito ai servizi sociali continueremo il sostegno alle famiglie, dove noi da 6 anni diamo 800 euro ai nuovi nati. Il fondo per l'asilo, che la mensa e il trasporto gratuiti. In ambito turistico sfrutteremo il nuovo punto bike e creeremo delle aree co-working e co-living, dove in questa sala e in questa struttura polivalente, cercando di attrarre, insomma, nuovi professionisti e nuovi flussi turistici.
1: Parlando di fusione dei comuni tra piccole realtà, lei è favorevole o contrario e quali sono le motivazioni?
2: Guardi, io credo molto nella collaborazione strategica tra i comuni, e già noi, facendo parte dell'Unione Montana dei Sibillini e dell'Ambito Sociale 24, collaboriamo, e poi le nostre adesioni a Borghi Autentici, pedalando sui Sibillini, un progetto che coinvolge 32 comuni, questa partecipazione alle comunità energetiche, alle CER, queste sinergie ci permettono comunque di gestire i servizi già complessi tra comuni, insomma, ecco, e intercettare comunque sia i grandi finanziamenti facendo progetti insieme a 2, 3, 5, 10 comuni, insomma, ecco. Però secondo me, mantenendo, diciamo, come centro vivo e autonomo, diciamo, la nostra propria identità a livello storico e a livello culturale, insomma, ecco.
1: Perché votare per la sua lista e scegliere come sindaco per Montelparo Marino Screpanti?
2: Significa scegliere la concretezza dei risultati, e questo è sotto gli occhi di tutti. Sotto la nostra, diciamo, guida in questi anni, Montelparo ha raggiunto a livello turistico quasi un record di presenze. Nel 2025 circa 30-40 mila presenze, una quarantina di mila. Poi stiamo cercando di portare avanti ancora la raccolta differenziata, che eravamo all'inizio al 60%, adesso siamo arrivati quasi in questi 4 anni al 70%. Poi la nostra vicinanza, quello che io metto sempre a disposizione, la vicinanza ai cittadini, al più debole, al più fragile, alle persone sole, insomma, ecco, quindi offriamo un supporto reale. da corsi gratuiti alla persona, il sostegno economico e diretto per le nuove attività e alle famiglie, come negli ultimi 3 anni abbiamo messo a bando 105.000 euro di contributi per 3 anni. E quindi votare per me significa dare fiducia a una squadra che lavora con responsabilità e impegno per una comunità accogliente e dinamica.
1: Così il sindaco uscente di Montelparo, Marino Screpanti, che torna a candidarsi con la lista Comunità e Futuro. Dall'altra parte c'è Fabio Antolini, candidato sindaco con la lista Radici e Futuro. 38 anni, ha la sua prima esperienza politica ed è sempre attivo nella vita cittadina attraverso varie associazioni culturali. Perché ha deciso di candidarsi?
3: La ragione principale è ovviamente il legame con il mio territorio e la sua gente, ma la scelta, devo dire, che non è stata una mia ambizione personale, ma la risposta ad un senso di responsabilità, perché la richiesta della mia candidatura è arrivata da un gruppo di giovani e di persone che rappresentano una parte della cittadinanza che dopo 16 anni guidati dalla stessa amministrazione aspira ad un cambiamento per il paese e il territorio, quindi chiede maggiore partecipazione, più trasparenza nelle decisioni e nei progetti, nuova energia e una visione più inclusiva della politica e più collaborativa anche con i comuni circostanti.
1: Quali sono dunque le priorità e progetti da realizzare per i prossimi anni se lei dovesse diventare sindaco di Montelparo?
3: Abbiamo lavorato ad un programma che è piuttosto approfondito, elaborato. Volendolo riassumere, dobbiamo dire che innanzitutto Montelparo si trova in un territorio collinare che è ricco di potenzialità ma anche distante dai centri principali, quindi il nostro gruppo, che è una lista civica, vorrebbe cercare di offrire delle risposte concrete per aiutare la maggioranza della popolazione che è anziana, residente, ma anche dare la possibilità di residenza agevolata e una buona qualità della vita a giovani famiglie che lavorano come pendolari. Questo può avvenire con un potenziamento dei servizi sanitari a domicilio convenzionati con la regione, poi risolvendo l'emergenza abitativa con il recupero degli edifici, delle case inutilizzate ad esempio da destinare a giovani famiglie con tariffe di affitto agevolate, sgravi fiscali. Sempre a sostegno poi delle famiglie vorremmo dare la possibilità di un servizio dopo scuola, una ludoteca, una scuola di musica in cui persone specializzate possono venire a prestare servizio e tenere corsi che danno la possibilità ai genitori di lavorare mentre ai bambini di crescere nel paese e formarsi anche culturalmente. A proposito di cultura, attraverso le varie associazioni presenti vorremmo aumentare l'organizzazione di eventi culturali con proposte nuove rivolte a turisti e residenti in modo continuativo e non solo in estate, così da ravvivare lo scambio e la collaborazione con i paesi limitrofi e il lavoro delle attività ricettive. Ci sono poi opere di restauro e di recupero sia del centro storico sia di aree verdi e nella Val d'Aso di Montelparo che devono essere messe in atto con urgenza. Un esempio fondamentale è il restauro del convento agostiniano, che con i suoi spazi rappresenta un punto nevralgico della vita paesana, ma anche opere di contenimento del dissesto idrogeologico e di valorizzazione dei prodotti agricoli, che sono un'eccellenza della Val d'Aso e del territorio. Dopo 16 anni di amministrazione invariata vorremmo rivedere i cittadini più coinvolti, questo è uno dei nostri principali obiettivi, nella vita paesana, ascoltandoli prima di tutto e dando modo a tutti, nessuno escluso, di proporre e partecipare in modo attivo. Insomma, vivere a Montelparo, secondo noi, nel nostro paese, deve rappresentare non un atto di resistenza, ma una scelta di benessere.
1: Si parla molto di fusione tra piccoli comuni, lei è favorevole o contrario e quali sono le motivazioni?
3: Guardi, parlare di fusione dei comuni è un tema a cui la popolazione è sempre molto sensibile, se questa rappresenta la perdita di un riconoscimento e di un'identità che nei comuni è molto sentita. Però se per fusione si intende il potenziamento dei servizi, la collaborazione e fare rete tra piccoli comuni, come ora a dir la verità non avviene, quindi mettere insieme le risorse per creare realtà nuove come poli sportivi, scolastici, sanitari, insomma garantire l'efficienza e la qualità della vita dei cittadini, io sono assolutamente d'accordo che sia la via da seguire, perché guardare al proprio campanile pensando di poter andare avanti da soli significa condannarsi all'isolamento e all'estinzione.
1: Perché votare dunque per Radici e Futuro sostenendo il candidato sindaco Fabio Antolini?
3: Ma chi vota la nostra lista Radici e Futuro, la lista numero uno, deve essere consapevole di votare persone nuove ma allo stesso tempo affidabili, libere da interessi personali, questo lo sottolineo, di investire quindi nelle possibilità di una visione nuova e più ampia della politica che mette in relazione il comune con il territorio, volendo riportare Montelfaro e i suoi cittadini ad essere un esempio dinamico e propositivo della provincia di Fermo, come lo è stato in passato, volto alla partecipazione e al bene comune. Su di me personalmente ho sempre preferito che fossero gli altri a parlare, però credo che la mia storia personale, la mia formazione, il mio lavoro possano parlare con i fatti comunque di un ragazzo animato dal sentimento della passione, da principi di onestà e di professionalità per i progetti che intraprendo e fortemente legato all'ambiente e al territorio che vivo in modo concreto e costante.
1: Così il candidato sindaco Fabio Antolini, sostenuto dalla lista Radice Futuro per le elezioni di Montelfaro, che si terranno il prossimo 24 e 25 maggio. Vi ricordiamo che per esercitare il voto sarà possibile recarsi alle urne nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 e nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. È tutto da Verusca Cestarelli, grazie per averci seguito.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli per questo nuovo aggiornamento informativo locale. Attimi di forte tensione si sono vissuti sabato pomeriggio allo stadio comunale di Corropoli, dove al termine della sfida tra la squadra locale e Roseto sono scoppiati violenti scontri tra alcuni giocatori delle due squadre. Il triplice fischio finale si è trasformato in caos, urla e violenza. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della compagnia dei carabinieri di Alba Adriatica, allertate dall'arbitro dell'incontro. Il direttore di gara, nel tentativo di gestire la situazione, sarebbe stato colpito con un pugno al volto durante la concitazione generale, un episodio particolarmente grave che potrebbe avere pesanti conseguenze disciplinari e giudiziarie. A San Benedetto, colpo grosso alla mostra di Raffaella Carrà, sono stati rubati i cimeli della star. Nel giorno di chiusura della rassegna Rumore, gli organizzatori hanno denunciato il furto di due cinte Swarovski dell'icona degli italiani. Il bottino è di 20.000 euro, mentre i residenti denunciano la mancanza di un impianto di videosorveglianza alla palazzina e in tutta l'area che la circonda. Un malore tra le bancarelle ha decretato la morte del 44enne immobiliarista Marco Galia, sponsorizzava tornei di padel al Magioni. L'ex sindaco Spazzafumo ha detto addio, amico coraggioso, quello che hai fatto resterà scolpito nella nostra memoria. Il funerale si terrà oggi alle 16 nella chiesa della Madonna della Marina. Parliamo del voto, elezioni a Montelparo, dove dopo tre mandati consecutivi Marino Screpanti si candida per la quarta volta, sostenuto dalla lista Comunità e Futuro, mentre la lista Radice e Futuro punta sul giovane Fabio Antolin. I due candidati saranno ospiti della puntata di oggi di Realtà Locali, disponibili in podcast sul nostro sito. Due giorni di riposo per i bianconeri prima di tornare a correre e riprendere gli allenamenti in vista dei playoff. Inizia una delle settimane in cui la concentrazione deve essere ai massimi livelli, perché domenica l'Ascoli scenderà in campo per la gara d'andata dei quarti di finale playoff. Il ritorno è in programma mercoledì 20 maggio. L'Ascoli si affiderà a tutti i suoi giocatori caricati dal pubblico, che non farà mancare il suo sostegno. È tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico sembra allontanarsi l'ipotesi di una possibile tregua. Teheran respinge infatti al mittente la proposta americana e detta le proprie condizioni per trattare, stizzita la risposta del presidente statunitense Trump.
2: L'Iran ha respinto il piano americano per porre fine alla guerra nel Golfo Persico. La risposta dell'Iran include la necessità di porre immediatamente fine alla guerra e al blocco navale statunitense, la garanzia che l'Iran non sarà attaccato nuovamente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, la fine della guerra su tutti i fronti nella regione e la gestione da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz. Non mi piace la loro risposta inappropriata, subito reagito il presidente americano Donald Trump. Stamani è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La Repubblica Islamica dell'Iran ha detto, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibile i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. L'Iran ha avvisato Gran Bretagna e Francia che lancerà una risposta decisa e immediata se arrivano loro navi nello stretto di Hormuz. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: E inizio di settimana coi prezzi del petrolio in rialzo dopo appunto che Washington ha respinto la proposta dell'Iran alle la risposta degli Iran alle proposte statunitensi per porre fine alla guerra. Il prezzo del petrolio Brent del Mare del Nord, cioè di quello europeo, con consegna a luglio avanza del 2,10% a $103.41 al barile. Il suo equivalente statunitense, il West Texas Intermediate, con consegna a giugno, sale del 2,12% a $97.42 al barile. Oggi voli a rischio in varie città d'Italia per lo sciopero del personale dell'ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma interrompono l'attività dalle 10 alle 18, stesse modalità e orari d'agitazione anche per il personale ENAV di Napoli. Nella capitale scioperano anche gli addetti di ADR Security, il personale incaricato dei controlli di sicurezza negli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, si asterrà dal lavoro per 4 ore dalle 12 alle 16. Il blocco interessa i varchi per i passeggeri e le verifiche sui bagagli a mano. All'aeroporto di Palermo in programma un'agitazione di 4 ore dalle 12 alle 16, previsto infine uno sciopero di 8 ore dalle 10 alle 18 dei piloti e degli assistenti di volo di EasyJet. Ita Airways ha già comunicato che a causa degli scioperi del personale ENAV si è vista costretta a cancellare circa il 38% dei propri voli odierni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Oggi parliamo delle elezioni che si terranno a Montelparo il prossimo 24 e 25 maggio per il rinnovo del Consiglio Comunale. Due le liste in campo, da un lato quella del candidato sindaco uscente Marino Screpanti, che con Comunità e Futuro arriva di fatto alla sua quarta candidatura. Perché ha deciso di ricandidarsi? Sentiamo.
3: Diciamo che la decisione, anche se all'inizio era un po' di passare la mano, poi magari, sai, non trovando nella mia compagine, diciamo, sostituto pronto perché per impegni di lavoro, perché fare il sindaco su questi piccoli comuni è più la presenza, è più una cosa sociale, diciamo, perché il cittadino parla sempre con il sindaco, sia la vecchietta, portargli le medicine, fargli la spesa, insomma, ecco, una questione. Quindi la decisione, diciamo, nasce dalla volontà di garantire, diciamo, al mio borgo bellissimo una continuità amministrativa solida e responsabile come lo è stato in questi anni, insomma. E dopo quasi 6 anni di attività amministrativa, caratterizzati anche da tante sfide, prima il terremoto, poi adesso la pandemia, il terremoto ancora magari che continua perché ce n'è ancora da fare, diciamo, abbiamo dimostrato di saper portare a termine gli obiettivi che ci eravamo prefissati e di intercettare nuove opportunità di crescita come ci sono state in questi ultimi anni, insomma.
2: Essendo al quarto mandato, lei certamente conosce bene i problemi del territorio. Quali sono dunque le priorità e i progetti sui quali intende lavorare per i prossimi 5 anni?
3: Diciamo che il cronoprogramma per 2026-31 si concentra su infrastrutture strategiche e i servizi alla persona e l'innovazione turistica, come già abbiamo fatto in questi anni, diciamo, insomma, ecco, e cercare di portare a termine i lavori pubblici iniziati ed appaltare, che sono già pronti i progetti per appaltare. L'edificio polifunzionale per 1,5 milioni di euro che è entrata nell'ordinanza speciale, una delle poche dei comuni del sisma, il miglioramento del municipio che adesso siamo in affitto ma è finito, si rientrerà. Io penso che il prossimo sindaco, spero che sia io, potrà fare il primo consiglio comunale, diciamo i primi di giugno, quando sarà l'insediamento nel comune nuovo. Poi c'è l'ostello che è il fulcro di tutte le manifestazioni estive delle associazioni. Costituiremo una comunità energetica, che abbiamo vinto un bando insieme ad altri comuni di 17 milioni di euro. In merito ai servizi sociali continueremo il sostegno alle famiglie, dove noi da 6 anni diamo 800 euro ai nuovi nati. Il fondo per l'asilo, che la mensa e il trasporto gratuiti. In ambito turistico sfrutteremo il nuovo punto bike e creeremo delle aree co-working e co-living, dove in questa sala e in questa struttura polivalente, cercando di attrarre, insomma, nuovi professionisti e nuovi flussi turistici.
2: Parlando di fusione dei comuni tra piccole realtà, lei è favorevole o contrario e quali sono le motivazioni?
3: Guardi, io credo molto nella collaborazione strategica tra i comuni, e già noi, facendo parte dell'Unione Montana dei Sibillini e dell'Ambito Sociale 24, collaboriamo, e poi le nostre adesioni a Borghi Autentici, pedalando sui Sibillini, un progetto che coinvolge 32 comuni, questa partecipazione alle comunità energetiche, alle CER, queste sinergie ci permettono comunque di gestire i servizi già complessi tra comuni, insomma, ecco, e intercettare comunque sia i grandi finanziamenti facendo progetti insieme a 2, 3, 5, 10 comuni, insomma, ecco. Però secondo me, mantenendo, diciamo, come centro vivo e autonomo, diciamo, la nostra propria identità a livello storico e a livello culturale, insomma, ecco.
2: Perché votare per la sua lista e scegliere come sindaco per Montelparo Marino Screpanti?
3: Significa scegliere la concretezza dei risultati, e questo è sotto gli occhi di tutti. Sotto la nostra, diciamo, guida in questi anni, Montelparo ha raggiunto a livello turistico quasi un record di presenze. Nel 2025 circa 30-40 mila presenze, una quarantina di mila. Poi stiamo cercando di portare avanti ancora la raccolta differenziata, che eravamo all'inizio al 60%, adesso siamo arrivati quasi in questi 4 anni al 70%. poi la nostra vicinanza, quello che io metto sempre a disposizione, la vicinanza ai cittadini, al più debole, al più fragile, alle persone sole, insomma, ecco, quindi offriamo un supporto reale, da corsi gratuiti alla persona, il sostegno economico e diretto per le nuove attività e alle famiglie, come negli ultimi 3 anni abbiamo messo a bando 105.000 euro di contributi per 3 anni, e quindi votare per me significa dare fiducia a una squadra che lavora con responsabilità e impegno per una comunità accogliente e dinamica.
2: Così il sindaco uscente di Montelparo, Marino Screpanti, che torna a candidarsi con la lista Comunità e Futuro. Dall'altra parte c'è Fabio Antolini, candidato sindaco con la lista Radici e Futuro. 38 anni, ha la sua prima esperienza politica ed è sempre attivo nella vita cittadina attraverso varie associazioni culturali. Perché ha deciso di candidarsi?
4: La ragione principale è ovviamente il legame con il mio territorio e la sua gente, ma la scelta devo dire che non è stata una mia ambizione personale, ma la risposta ad un senso di responsabilità, perché la richiesta della mia candidatura è arrivata da un gruppo di giovani e di persone che rappresentano una parte della cittadinanza che dopo 16 anni guidati dalla stessa amministrazione aspira ad un cambiamento per il paese e il territorio, quindi chiede maggiore partecipazione, più trasparenza nelle decisioni e nei progetti, nuova energia e una visione più inclusiva della politica e più collaborativa anche con i comuni circostanti.
2: Quali sono dunque le priorità e i progetti da realizzare per i prossimi anni se lei dovesse diventare sindaco di Montelparo?
4: Abbiamo lavorato ad un programma che è piuttosto approfondito, elaborato. Volendolo riassumere, dobbiamo dire che innanzitutto Montelparo si trova in un territorio collinare che è ricco di potenzialità ma anche distante dai centri principali, quindi il nostro gruppo, che è una lista civica, vorrebbe cercare di offrire delle risposte concrete per aiutare la maggioranza della popolazione che è anziana, residente, ma anche dare la possibilità di residenza agevolata e una buona qualità della vita a giovani famiglie che lavorano come pendolari. Questo può avvenire con un potenziamento dei servizi sanitari a domicilio convenzionati con la regione, poi risolvendo l'emergenza abitativa con il recupero degli edifici, delle case inutilizzate ad esempio, da destinare a giovani famiglie con tariffe di affitto agevolate, sgravi fiscali. Sempre a sostegno poi delle famiglie vorremmo dare la possibilità di un servizio dopo scuola, una ludoteca, una scuola di musica in cui persone specializzate possono venire a prestare servizio e tenere corsi che danno la possibilità ai genitori di lavorare mentre ai bambini di crescere nel paese e formarsi anche culturalmente. A proposito di cultura, attraverso le varie associazioni presenti vorremmo aumentare l'organizzazione di eventi culturali con proposte nuove rivolte a turisti e residenti in modo continuativo e non solo in estate, così da ravvivare lo scambio e la collaborazione con i paesi limitrofi e il lavoro delle attività ricettive. Ci sono poi opere di restauro e di recupero sia del centro storico sia di aree verdi e nella Val d'Aso di Montelparo che devono essere messe in atto con urgenza. Un esempio fondamentale è il restauro del convento agostiniano, che con i suoi spazi rappresenta un punto nevralgico della vita paesana, ma anche opere di contenimento del dissesto idrogeologico e di valorizzazione dei prodotti agricoli, che sono un'eccellenza della Val d'Aso e del territorio. Dopo 16 anni di amministrazione invariata vorremmo rivedere i cittadini più coinvolti, questo è uno dei nostri principali obiettivi, nella vita paesana, ascoltandoli prima di tutto e dando modo a tutti, nessuno escluso, di proporre e partecipare in modo attivo. Insomma, vivere a Montelparo, secondo noi, nel nostro paese, deve rappresentare non un atto di resistenza, ma una scelta di benessere.
2: Si parla molto di fusione tra piccoli comuni, lei è favorevole o contrario e quali sono le motivazioni?
4: Guardi, parlare di fusione dei comuni è un tema a cui la popolazione è sempre molto sensibile, se questa rappresenta la perdita di un riconoscimento e di un'identità che nei comuni è molto sentita. Però se per fusione si intende il potenziamento dei servizi, la collaborazione e fare rete tra piccoli comuni, come ora a dir la verità non avviene, quindi mettere insieme le risorse per creare realtà nuove come poli sportivi, scolastici, sanitari, insomma garantire l'efficienza e la qualità della vita dei cittadini, io sono assolutamente d'accordo che sia la via da seguire, perché guardare al proprio campanile pensando di poter andare avanti da soli significa condannarsi all'isolamento e all'estinzione.
2: Perché votare dunque per Radici e Futuro sostenendo il candidato sindaco Fabio Antolini?
4: Ma chi vota la nostra lista Radici e Futuro, la lista numero uno, deve essere consapevole di votare persone nuove ma allo stesso tempo affidabili, libere da interessi personali, questo lo sottolineo, di investire quindi nelle possibilità di una visione nuova e più ampia della politica che mette in relazione il comune con il territorio, volendo riportare Montelfaro e i suoi cittadini ad essere un esempio dinamico e propositivo della provincia di Fermo, come lo è stato in passato, volto alla partecipazione e al bene comune. Su di me personalmente ho sempre preferito che fossero gli altri a parlare, però credo che la mia storia personale, la mia formazione, il mio lavoro possano parlare con i fatti comunque di un ragazzo animato dal sentimento della passione, da principi di onestà e di professionalità per i progetti che intraprendo e fortemente legato all'ambiente e al territorio che vivo in modo concreto e costante.
2: Così il candidato sindaco Fabio Antolini, sostenuto dalla lista Radice Futuro per le elezioni di Montelfaro, che si terranno il prossimo 24 e 25 maggio. Vi ricordiamo che per esercitare il voto sarà possibile recarsi alle urne nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 e nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. È tutto da Verusca Cestarelli, grazie per averci seguito.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, la celebrazione della musica e della democrazia nel nome di Giuseppe Verdi di Milano dell'Italia. Al teatro Alla Scala stamane il concerto per gli 80 anni dalla riapertura nel 1946 si è chiuso con un successo e una partecipazione che hanno riportato al centro il valore civile della cultura. Prima dell'inizio, l'ingresso in platea del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da una lunga standing ovation del pubblico. Insieme a lui c'era la senatrice a vita Liliana Segre. Guerra in Ucraina, più volte violata la tregua degli ultimi giorni, ma si spera in una riapertura delle trattative tra Mosca e Kiev. Intanto si prepara un nuovo consistente scambio di prigionieri di guerra.
2: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, lamenta Kaja Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Caso antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, qui sintomo mi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie. Il nostro ministero della salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus rimane basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia solo 4 le persone sotto osservazione, 4 soggetti sono asintomatici. E in Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo risultato è risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. Tra il 2020 e quest'anno, evidenzia il rapporto Confesercenti, si sono persi 177.000 professionisti indipendenti appunto nel commercio e nel turismo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi in studio per l'appuntamento con le notizie locali. In 6 anni le Marche hanno perso 8.387 lavoratori indipendenti, con un calo del 25%, il trend percentuale più alto tra le regioni italiane. Seguono Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Ad evidenziarlo una ricerca della Confesercenti sui dati camerali, secondo la quale nel periodo in questione l'Italia ha perso 177.000 indipendenti, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità, segnando un più 18%. A livello nazionale, a pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in 6 anni ha perso 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. Furto alla Palazzina Azzurra a San Benedetto, dove si è tenuta la mostra Rumore dedicata a Raffaella Carrà e ai suoi abiti di scena. Sono state sottratte infatti 2 cinte in Swarovski per un valore di circa 10.000 euro. Ci si è accorti del fatto durante un controllo di routine e il personale della mostra ha allertato immediatamente i carabinieri. Sono in corso ora gli accertamenti per cercare di risalire agli autori del furto. Una serie di lutti ha colpito il Piceno in questi giorni. La Riviera infatti piange Mario Galier, 44 anni, imprenditore, malato purtroppo da un paio d'anni, deceduto dopo un malore che lo ha colpito mentre passeggiava per le bancarelle del centro, mentre sempre ieri pomeriggio si è tenuto nella chiesa di San Filippo Neri i funerali dello storico libraio Mimmo Minuto, promotore indifesso di moltissime iniziative culturali e letterarie che per decenni hanno arricchito il territorio. Si è spento inoltre da Lucio Amatucci, storico commerciante del centro, titolare del negozio appunto Calzature Amatucci. Aveva 77 anni, era malato da molto tempo e proprio a causa delle sue condizioni precarie il negozio aveva chiuso definitivamente qualche settimana fa. Lascia la moglie Rosella, i figli Franco, Piera, Emanuela, Andrea e Luca, la sorella Gianna, tanti nipoti e tanti amici. Parliamo adesso di politica. A Montelparo, dopo 3 mandati consecutivi, Marino Screpanti si candida per la 4ª volta a sindaco, sostenuto da Comunità e Futuro, mentre la lista Radici e Futuro punta sul giovane Fabio Antolini. Ne parliamo oggi a Realtà Locali, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E parliamo di calcio piceno, cominciando dai bianconeri che hanno altri 2 giorni di riposo prima di tornare al lavoro in vista dei playoff. Domenica in programma la gara di andata dei quarti di finale, mercoledì 20 maggio il ritorno. Sul fronte Samb sono rientrati dalle ferie il DS Andrea Mussi e il tecnico Roberto Boscaglia, pronti a confrontarsi con il presidente Vittorio

0: Vittorio Massi per cominciare a progettare la squadra della prossima stagione. Massi che attende di capire se ci sia qualche imprenditore locale pronto ad impegnarsi e a mettersi a disposizione entrando in società. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Questa è Radio.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Torna a crescere la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Pakistano ha minacciato una risposta decisiva dopo l'attentato di sabato scorso nel distretto di Bangladesh, nel nord-ovest del paese, in cui sono morti almeno 15 agenti di polizia, accusando formalmente l'Afghanistan di consentire che il proprio territorio venga utilizzato come base operativa da gruppi terroristici. Il Ministero degli Esteri pakistano ha convocato oggi l'incaricato d'affari afghano a Islamabad per consegnargli una forte protesta in relazione appunto all'attacco con autobomba che, secondo le autorità pakistane, è stato organizzato da fazioni terroristiche rifugiate oltre confine, appunto in Afghanistan. Oggi visita a Milano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a fine mattinata ha partecipato al concerto per gli 80 anni della riapertura del Teatro alla Scala nel 1946. In precedenza il Capo dello Stato aveva incontrato i giovani studenti del Politecnico Milanese, cui aveva ricordato il valore della ricerca scientifica.
2: Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti. Quindi sbagliare è prezioso, non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti. Questa generazione, per usare un'espressione di un grande personaggio degli anni 50, è piena di valori positivi, a me piace molto. Poi certo devono riversare questa passione in orientamento, in una strada, ma è la strada loro, nuova. Noi possiamo trasmettere loro valori di convivenza, non modelli di comportamento.
1: Infezione da antivirus, la sindaca di Villa San Giovanni, nel Reggino, Giusy Caminiti, ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni, che era a bordo del volo KLM, dove si trovava anche la donna morta per antivirus. Amaretti, rientrato a casa la sera del 5 maggio, era già in isolamento volontario da quando ha ricevuto le telefonate di polizia locale e azienda sanitaria. L'uomo dovrà restare in isolamento per 45 giorni e è costantemente monitorato. La sindaca lo sente quotidianamente, le sue condizioni sono buone, Amaretti risulta asintomatico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: e notturni.
1: Radio Ascoli.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Ascoli.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Ascoli.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Ascoli.
1: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto nel Golfo Persico. I ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita si sono sentiti telefonicamente per la seconda volta in 24 ore, secondo quanto riportato dai media statali iraniani e rilanciato dalla CNN. Il capo della diplomazia iraniana, Arachki, e il suo omologo saudita, Faisal bin Farhan, hanno discusso degli ultimi sviluppi relativi al processo diplomatico in corso tra Iran e Stati Uniti, e intanto l'ambasciatore iraniano a Pechino ha dichiarato: sosteniamo il piano di pace cinese. E assume quindi un valore particolare la visita di Stato che il presidente americano Trump si prepara a effettuare proprio in Cina. Il capo della Casa Bianca sarà a Pechino dal 13 al 15 maggio, 9 anni dopo lo sfarzoso viaggio in Cina che effettuò durante il suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale e di influire sullo stop ai conflitti in corso. Vaticano, l'Istituto per le Opere Religiose IOR, ha approvato il bilancio del 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il margine di interesse è pari a 32,3 milioni, la raccolta complessiva è in aumento a 5,9 miliardi, 5,7 miliardi nel 2024. Il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni, in aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Oggi nel Milanese è stato presentato il progetto del Monastero Ambrosiano. Sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Ascoltiamo Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale della diocesi di Milano.
2: Tre pilastri, giustamente. C'è una parte che vuole essere di accoglienza, dicevamo, nel chiostro, e che vogliamo costruire in modo paritetico con le grandi religioni, per quello l'idea appunto del giardino, dove mettere le essenze, che tutti abbiamo un giardino all'origine, ecco, raccontarlo insieme. Una parte più culturale di dialogo, la biblioteca, dove, e poi la parte invece più cristiana cattolica della pastorale, quindi la chiesa. Nella parte culturale c'è anche la grande sfida che vogliamo rilevare di questo scuola di integrazione dei saperi sul modello dell'università cattolica, che vuole far dialogare le scienze della vita, quindi il massimo dell'innovazione, con l'umanesimo che le religioni hanno saputo generare. Pensiamo un dialogo che darà molto frutto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi in studio per l'appuntamento con le notizie locali. In 6 anni le Marche hanno perso 8.387 lavoratori indipendenti, con un calo del 25%, il trend percentuale più alto tra le regioni italiane. Seguono Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Ad evidenziarlo una ricerca della Confesercenti sui dati camerali, secondo la quale nel periodo in questione l'Italia ha perso 177.000 indipendenti, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità, segnando un più 18%. A livello nazionale, a pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in 6 anni ha perso 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. Furto alla Palazzina Azzurra a San Benedetto, dove si è tenuta la mostra Rumore dedicata a Raffaella Carrà e ai suoi abiti di scena. Sono state sottratte infatti 2 cinte in Swarovski per un valore di circa 10.000 euro. Ci si è accorti del fatto durante un controllo di routine e il personale della mostra ha allertato immediatamente i carabinieri. Sono in corso ora gli accertamenti per cercare di risalire agli autori del furto. Una serie di lutti ha colpito il Piceno in questi giorni, la Riviera infatti piange. Mario Galiè, 44 anni, imprenditore, malato purtroppo da un paio d'anni, deceduto dopo un malore che lo ha colpito mentre passeggiava per le bancarelle del centro, mentre sempre ieri pomeriggio si è tenuto nella chiesa di San Filippo Neri i funerali dello storico libraio Mimmo Minuto, promotore indifesso di moltissime iniziative culturali e letterarie che per decenni hanno arricchito il territorio. Si è spento inoltre ad Ascoli Lucio Amatucci, storico commerciante del centro, titolare del negozio appunto Calzature Amatucci. Aveva 77 anni, era malato da molto tempo e proprio a causa delle sue condizioni precarie il negozio aveva chiuso definitivamente qualche settimana fa. Lascia la moglie Rosella, i figli Franco, Piera, Emanuela, Andrea e Luca, la sorella Gianna, tanti nipoti e tanti amici. Parliamo adesso di politica. A Montelparo, dopo 3 mandati consecutivi, Marino Screpanti si candida per la 4ª volta a sindaco, sostenuto da Comunità e Futuro, mentre la lista Radici e Futuro punta sul giovane Fabio Antolini. Ne parliamo oggi a Realtà Locali, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E parliamo di calcio piceno, cominciando dai bianconeri che hanno altri 2 giorni di riposo prima di tornare al lavoro in vista dei playoff. Domenica in programma la gara di andata dei quarti di finale, mercoledì 20 maggio il ritorno. Sul fronte Samb sono rientrati dalle ferie il DS Andrea Mussi e il tecnico Roberto Boscaglia, pronti a confrontarsi con il presidente Vittorio Massi per cominciare a progettare la squadra della prossima stagione. Massi che attende di capire se ci sia qualche imprenditore locale pronto ad impegnarsi a mettere sia a disposizione entrando in società. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Rai.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In blu 2000 news.
1: Guerra nel Golfo Persico, la tensione Iran-Stati Uniti rimane alta anche se continua il lavoro diplomatico per trovare una soluzione negoziata alla crisi. Prezzo del petrolio in netto aumento sui mercati internazionali mentre il presidente Trump prepara la sua visita in Cina. Il presidente Mattarella a Milano per le celebrazioni a 80 anni dalla riapertura del teatro alla Scala dopo la Seconda Guerra Mondiale. Intanto si addensano tensioni sul Ministero della Cultura e il responsabile Giuli oggi pomeriggio a colloquio con la Premier Meloni. Fede in dialogo con lo sviluppo della società moderna, presentato all'Abbazia di Chiaravalle il nuovo monastero ambrosiano, un progetto ambizioso che in 3 anni offrirà un punto di preghiera e confronto con tutte le religioni nel distretto milanese dell'innovazione. Buonasera ad Andrea Domaschio. Sempre in primo piano la crisi del Golfo Persico che non trova soluzione nonostante le trattative continuino. Intanto il prezzo del petrolio schizza all'insù su tutti i mercati internazionali alla vigilia della visita del presidente americano Trump in Cina. Massimiliano Cocchi.
2: Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile la decisione dell'Iran sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Dopo aver ritardato la risposta di 48 ore, Teheran ha infatti deciso di respingere la nuova bozza di accordo presentata attraverso i mediatori pakistani, definendo eccessive le condizioni imposte. Le due parti concordano sulla fine immediata della guerra, sulla rimozione del blocco navale in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz, ma sono ancora distanti sul dossier nucleare che per gli Stati Uniti rappresenta una vera e propria linea rossa. Ora c'è da chiedersi come reagirà Trump, che tra 2 giorni volerà a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi. Un accordo di pace con l'Iran lo avrebbe reso più forte. L'unica buona notizia al momento è che sia Teheran che Washington sembrano intenzionati a mantenere la tregua in attesa di trovare un accordo. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E restando in Medio Oriente, regge sempre meno anche di ipotetica tregua tra Israele e Libano. Le operazioni dell'esercito israeliano si intensificano nelle regioni meridionali del paese dei cedri e l'Unione Europea vara nuove piuttosto inutili sanzioni contro i contendenti. Marco Burini.
3: Altro che tregua, ancora più guerra. Oggi pomeriggio Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza. Secondo indiscrezioni, il premier israeliano è pronto a ordinare un'espansione dell'operazione di terra nel sud del Libano, dove comunque i raid non sono mai terminati. Oggi almeno 4 morti e 5 feriti in una serie di raid nella provincia di Nabatieh. Ad Abba sono morti un anziano e suo nipote di 11 anni, 2 fratelli uccisi a Jarjua, mentre un riservista è rimasto ucciso in un attacco di droni nel nord Israele. Dal 2 marzo, inizio delle ostilità con Hezbollah, il Libano conta ormai 2.689 morti e 8.730 feriti. Giovedì e venerdì a Washington sono in programma colloqui tra rappresentanti di Beirut e di Tel Aviv, ma il primo ministro libanese Nawaf Salam dice che prima della pace Israele deve accettare tregua, ritiro dell'esercito e rilascio dei libanesi detenuti nelle sue carceri, mentre l'Unione Europea ha deciso sanzioni contro capi di Hamas e coloni israeliani violenti. Marco Burini, lì nello studio.
1: Guerra in Ucraina, risposta negativa di Bruxelles alla proposta di Putin per un possibile capo mediatore europeo che sieda al tavolo delle trattative tra Russia e Ucraina. Intanto, tra i due paesi si prepara un altro consistente scambio di prigionieri di guerra col supporto diplomatico americano. Vito De Torre.
4: La proposta di Vladimir Putin di indicare un mediatore europeo ha spiazzato Bruxelles. Il presidente russo ha fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder, noto per i suoi stretti rapporti con Mosca e per gli incarichi ricoperti in società energetiche russe. Netta la reazione europea. L'alta rappresentante dagli affari esteri Kaya Kallas ha dichiarato: non è saggio lasciare alla Russia la scelta del nostro negoziatore. Perplessità anche dal ministro della difesa tedesco, che teme un altro inganno da parte di Putin. Ancora più duro il ministro degli esteri ucraino: non sosteniamo assolutamente la candidatura di Schröder come mediatore tra Europa e Russia. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo sostegno a Kiev. Entro giugno saranno stanziati circa 9 miliardi di euro, di cui 6 destinati alla difesa. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Rimane alta l'allerta sul fronte delle infezioni da antivirus registrate tra alcuni ospiti della nave da crociera Ondius, alla fine approdata a Tenerife sotto massima sorveglianza sanitaria. Da lì i passeggeri sono stati indirizzati ai rispettivi paesi di provenienza sotto stretta quarantena precauzionale. Lucia Scione.
5: Al termine delle operazioni di sbarco a Tenerife, la sfida contro l'antivirus passa alle autorità sanitarie degli oltre 20 paesi di provenienza dei croceristi che per settimane hanno vissuto un incubo sulla Ondius. Dopo la morte di 3 passeggeri, resteranno solo i membri dell'equipaggio che lasceranno la Spagna per Rotterdam, dove lo scafo sarà sottoposto a disinfestazione capillare. Il lungo periodo di incubazione del virus, che può arrivare a superare i 40 giorni, impone cautela e rigoroso tracciamento di tutti i contatti. Oggi infatti è stata accertata la positività di una donna francese rimpatriata ieri. Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte. Positivo anche un cittadino americano che al momento non manifesta sintomi. Sempre nel principio di massima cautela, il sindaco di Torre del Greco ha disposto una quarantena per un marittimo 24enne, uno dei 4 passeggeri del volo KLM che per pochi minuti aveva ospitato la donna poi morta di antivirus. Il Ministero della Salute, in una circolare indirizzata alle regioni, ha stabilito l'attivazione delle procedure di sorveglianza per aumentare il livello di attenzione in porti e aeroporti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Milano celebra gli 80 anni della ricostruzione del teatro alla Scala. Stamane il capo dello Stato Sergio Mattarella ha presenziato al concerto per ricordare l'11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini riapriva le porte del Piermarini. Il teatro risorgeva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ieri come oggi, le note di Giuseppe Verdi. Pier Achille Dolfini.
6: 80 anni fa, l'11 maggio 1946, il teatro alla Scala tornava a riempirsi di musica. Note dove sino a poco prima c'erano le macerie della Seconda Guerra Mondiale, quella della Milano rasa al suolo nell'agosto del 1943. Oggi, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, si è ricordato quel momento, il concerto che vide Arturo Toscanini sul podio di ritorno dal suo esilio americano. Prima i saluti istituzionali del sindaco di Milano Beppe Sale e del sovrintendente scaligero Fortunato Ortombina, poi la musica di Giuseppe Verdi e del suo Nabucco, l'opera che più di tutte racconta unità e identità di un popolo. Riccardo Scei sul podio, in platea, volti che hanno fatto la storia del Piermarini, in palco reale come quell'11 maggio 1946 gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per musicisti voluta dal compositore. Nei palchi tanti giovani. Achille Dolfini, linea allo studio.
1: E intanto la settimana politica inizia in un clima piuttosto teso. In primo piano le recenti scelte del ministro della cultura Giuli, che oggi è stato convocato a Palazzo Chigi per un colloquio di circa un'ora con la premier Meloni. Ci fa un quadro più preciso in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera, sì, il governo alle prese con un'altra grana interna, possiamo dire, protagonista il ministro della cultura Giuli, che licenzia 2 esponenti di spicco del suo staff e del partito di Fratelli d'Italia. Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, è stato allontanato per la gestione del mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni, mentre Elena Proietti, alla guida della segreteria personale del ministro, sarebbe stata licenziata per non essersi presentata ad una missione all'estero. Giuli nel pomeriggio a Palazzo Chigi ha avuto un lungo confronto di circa un'ora con la presidente del Consiglio Meloni. Fonti di Chigi parlano di incontro proficuo e cordiale, mentre dal Ministero della Cultura sottolineano la piena sintonia nell'azione di governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo del caso Garlasco, con l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, mentre la procura di Milano esamina una possibile revisione giudiziaria per Alberto Stasi, unico condannato, emergono nuovi dettagli sul nuovo indagato Andrea Sempio, per cui è atteso a breve il rinvio a giudizio. Raffaella Frullone.
8: Il DNA sotto le unghie della vittima, l'impronta 33, lo stampo del palmo di una mano che apparterrebbe all'assassino e poi ancora le anomalie delle indagini del 2007 sono questi gli elementi con cui la procura di Pavia ha ribaltato la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo l'allora fidanzato Alberto Stasi dalla scena del crimine e mettendoci l'amico del fratello della vittima, per il quale è ormai atteso il rinvio a giudizio. Nelle carte dell'inchiesta ormai chiusa, appunti, messaggi lasciati online e intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio avrebbe parlato di video intimi su una chiavetta e addirittura avrebbe indicato l'orario in cui ha compiuto il delitto, il cui movente sarebbe di natura sessuale. Intanto la procura di Milano lavora per valutare l'eventuale revisione per Alberto Stasi, che ha ormai quasi scontato tutta la sua pena in carcere. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo è il risultato di un forte incremento del lavoro dipendente e di una seria riduzione di quello invece indipendente. Luigi Ferraiuolo.
9: Tra 2019 e 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 partite IVA, un calo del 14%. In media circa 81 piccoli imprenditori in meno ogni giorno. Basti pensare che nel 2019 un addetto su 3 tra commercio e turismo era a partita IVA. Oggi non arriva a 1 su 4. Il dato viene fuori da una ricerca di Confesercenti. Si tratta di una tendenza che si muove in direzione opposta rispetto all'andamento dell'occupazione tra commercio e turismo, cresciuta invece di 351.000 unità negli stessi anni, ben l'8% in più. Ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta mentre l'autonomo arretra. A pesare di più sul saldo negativo degli autonomi è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 addetti tra imprenditori, collaboratori e professionisti. La ristorazione invece perde 45.523 autonomi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Vaticano, l'Istituto per le Opere religiose IORA ha approvato il bilancio 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni, in aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Lombardia ha presentato stamane all'Abbazia di Chiaravalle il monastero ambrosiano. Sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Antonella Mitola.
10: Un monastero nel cuore del distretto dell'innovazione di Milano è il monastero ambrosiano che sorgerà all'interno di MIND, il polo di ricerca e sviluppo situato all'interno dell'area dell'ex Expo 2015. Nasce su iniziativa della Diocesi di Milano con lo scopo di promuovere la vita liturgica e comunitaria, il dialogo fra le religioni e il confronto fra saperi umanistici e scienze della vita. Il progetto è stato presentato all'Abbazia di Chiaravalle, alle porte del capoluogo lombardo, dove dal 1135 vive una comunità di monaci cistercensi che alla vita spirituale ha sempre unito un'intensa attività di innovazione. Il monastero ambrosiano dovrebbe essere completato entro i prossimi 3 anni. Il progetto, realizzato dall'architetto Stefano Boeri, è ispirato alla tradizione monastica. Sono previste alcune abitazioni per i monaci e al centro c'è il chiostro, suddiviso in 3 dimensioni. Il giardino delle religioni, la biblioteca delle religioni, luogo di confronto per i saperi, e una chiesa che sarà il luogo di culto per il nuovo quartiere di Cascina Merlata. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed era il nostro ultimo servizio. Si chiude qui il nostro giornale radio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
11: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Oggi parliamo delle elezioni che si terranno a Montelparo il prossimo 24 e 25 maggio per il rinnovo del Consiglio Comunale. Due le liste in campo, da un lato quella del candidato sindaco uscente Marino Screpanti, che con Comunità e Futuro arriva di fatto alla sua quarta candidatura. Perché ha deciso di ricandidarsi? Sentiamo.
3: Diciamo che la decisione, anche se all'inizio era un po' di passare la mano, poi magari, sai, non trovando nella mia compagine, diciamo, sottito pronto perché per impegni di lavoro, perché fare il sindaco su questi piccoli comuni è più la presenza, è più una cosa sociale, diciamo, perché il cittadino parla sempre con il sindaco, sia la vecchietta, portargli le medicine, fargli la spesa, insomma, ecco, una questione. Quindi la decisione, diciamo, nasce dalla volontà di garantire, diciamo, al mio borgo bellissimo una continuità amministrativa solida e responsabile come lo è stato in questi anni, insomma. E dopo quasi 6 anni di attività amministrativa caratterizzati anche da tante sfide, prima il terremoto, poi adesso la pandemia, il terremoto ancora magari che continua perché ce n'è ancora da fare, diciamo, abbiamo dimostrato di saper portare a termine gli obiettivi che ci eravamo prefissati e di intercettare nuove opportunità di crescita come ci sono state in questi ultimi anni, insomma.
2: Essendo al quarto mandato, lei certamente conosce bene i problemi del territorio. Quali sono dunque le priorità e i progetti sui quali intende lavorare per i prossimi 5 anni?
3: Diciamo che il cronoprogramma

0: nuovo. Poi c'è l'ostello che è il fulcro di tutte le manifestazioni estive delle associazioni. Costituiremo una comunità energetica, che abbiamo vinto un bando insieme ad altri comuni di 17 milioni di euro. In merito ai servizi sociali continueremo il sostegno alle famiglie, dove noi da 6 anni diamo 800 euro ai nuovi nati, il fondo per l'asilo, che la mensa e il trasporto gratuiti. In ambito turistico sfrutteremo il nuovo punto bike e creeremo delle aree co-working e co-living, dove in questa struttura polivalente, cercando di attrarre insomma nuovi professionisti e nuovi flussi turistici.
1: Parlando di fusione dei comuni tra piccole realtà, lei è favorevole o contrario e quali sono le motivazioni?
0: Guardi, io credo molto nella collaborazione strategica tra i comuni, e già noi, facendo parte dell'Unione Montana dei Sibillini e dell'Ambito Sociale 24, collaboriamo. E poi le nostre adesioni a Borghi Autentici, pedalando sui Sibillini, un progetto che coinvolge 32 comuni, questa partecipazione alle comunità energetiche, alle CER, queste sinergie ci permettono comunque di gestire i servizi già complessi tra comuni, insomma, ecco, e intercettare comunque sia i grandi finanziamenti facendo progetti insieme a 2, 3, 5, 10 comuni, insomma, ecco. Però secondo me, mantenendo, diciamo, come centro vivo e autonomo, diciamo, la nostra propria identità a livello storico e a livello culturale, insomma, ecco.
1: Perché votare per la sua lista e scegliere come sindaco per Montalparo Marino Screpanti?
0: Significa scegliere la concretezza dei risultati, e questo è sotto gli occhi di tutti. Sotto la nostra, diciamo, guida in questi anni, Montalparo ha raggiunto a livello turistico quasi un record di presenze. Nel 2025 circa 30-40 mila presenze, una quarantina di mila. Poi stiamo cercando di portare avanti ancora la raccolta differenziata, che eravamo all'inizio al 60%, adesso siamo arrivati quasi in questi 4 anni al 70%. Poi la nostra vicinanza, quello che io metto sempre a disposizione, la vicinanza ai cittadini, al più debole, al più fragile, alle persone sole, insomma, ecco. Quindi offriamo un supporto reale, dai corsi gratuiti alla persona, il sostegno economico e diretto per le nuove attività e alle famiglie, come negli ultimi 3 anni abbiamo messo a bando 105.000 euro di contributi per 3 anni. E quindi votare per me significa dare fiducia a una squadra che lavora con responsabilità e impegno per una comunità accogliente e dinamica.
1: Così il sindaco uscente di Montalparo, Marino Screpanti, che torna a candidarsi con la lista Comunità e Futuro. Dall'altra parte c'è Fabio Antolini, candidato sindaco con la lista Radici e Futuro. 38 anni, ha la sua prima esperienza politica ed è sempre attivo nella vita cittadina attraverso varie associazioni culturali. Perché ha deciso di candidarsi?
2: La ragione principale è ovviamente il legame con il mio territorio e la sua gente, ma la scelta, devo dire, che non è stata una mia ambizione personale, ma la risposta ad un senso di responsabilità, perché la richiesta della mia candidatura è arrivata da un gruppo di giovani e di persone che rappresentano una parte della cittadinanza che, dopo 16 anni guidati dalla stessa amministrazione, aspira ad un cambiamento per il paese e il territorio, quindi chiede maggiore partecipazione, più trasparenza nelle decisioni e nei progetti, nuova energia e una visione più inclusiva della politica e più collaborativa anche con i comuni circostanti.
1: Quali sono dunque le priorità e i progetti da realizzare per i prossimi anni se lei dovesse diventare sindaco di Montalparo?
2: Abbiamo lavorato ad un programma che è piuttosto approfondito, elaborato. Volendolo riassumere, dobbiamo dire che innanzitutto Montalparo si trova in un territorio collinare che è ricco di potenzialità ma anche distante dai centri principali, quindi il nostro gruppo, che è una lista civica, vorrebbe cercare di offrire delle risposte concrete per aiutare la maggioranza della popolazione che è anziana, residente, ma anche dare la possibilità di residenza agevolata e una buona qualità della vita a giovani famiglie che lavorano come pendolari. Questo può avvenire con un potenziamento dei servizi sanitari a domicilio convenzionati con la regione, poi risolvendo l'emergenza abitativa con il recupero degli edifici, delle case inutilizzate, ad esempio, da destinare a giovani famiglie con tariffe di affitto agevolate, sgravi fiscali. Sempre a sostegno poi delle famiglie, vorremmo dare la possibilità di un servizio dopo scuola, una ludoteca, una scuola di musica, in cui persone specializzate possono venire a prestare servizio e tenere corsi che danno la possibilità ai genitori di lavorare, mentre ai bambini di crescere nel

0: paese, formati anche culturalmente. A proposito di cultura, attraverso le varie associazioni presenti vorremmo aumentare l'organizzazione di eventi culturali con proposte nuove rivolte a turisti e residenti in modo continuativo e non solo in estate, così da ravvivare lo scambio e la collaborazione con i paesi limitrofi e il lavoro delle attività ricettive. Ci sono poi opere di restauro e di recupero sia del centro storico sia di aree verdi e nella Val d'Aso di Montelfaro che devono essere messe in atto con urgenza. Un esempio fondamentale è il restauro del convento agostiniano, che con i suoi spazi rappresenta un punto nevralgico della vita paesana, ma anche opere di contenimento del dissesto idrogeologico e di valorizzazione dei prodotti agricoli, che sono un'eccellenza della Val d'Aso e del territorio. Dopo 16 anni di amministrazione invariata vorremmo rivedere i cittadini più coinvolti, questo è uno dei nostri principali obiettivi, nella vita paesana, ascoltandoli prima di tutto e dando modo a tutti, nessuno escluso, di proporre e partecipare in modo attivo. Insomma, vivere a Montelfaro, secondo noi, nel nostro paese, deve rappresentare non un atto di resistenza, ma una scelta di benessere.
1: Si parla molto di fusione tra piccoli comuni, lei è favorevole o contrario e quali sono le motivazioni?
0: Guardi, parlare di fusione dei comuni è un tema a cui la popolazione è sempre molto sensibile, se questa rappresenta la perdita di un riconoscimento e di un'identità che nei comuni è molto sentita. Però se per fusione si intende il potenziamento dei servizi, la collaborazione e fare rete tra piccoli comuni, come ora a dir la verità non avviene, quindi mettere insieme le risorse per creare realtà nuove come poli sportivi, scolastici, sanitari, insomma garantire l'efficienza e la qualità della vita dei cittadini, io sono assolutamente d'accordo che sia la via da seguire, perché guardare al proprio campanile pensando di poter andare avanti da soli significa condannarsi all'isolamento e all'estinzione.
1: Perché votare dunque per Radici e Futuro sostenendo il candidato sindaco Fabio Antolini?
0: Ma chi vota la nostra lista, Radici e Futuro, la lista numero uno, deve essere consapevole di votare persone nuove ma allo stesso tempo affidabili, libere da interessi personali, questo lo sottolineo, di investire quindi nelle possibilità di una visione nuova e più ampia della politica che mette in relazione il comune con il territorio, volendo riportare Montelfaro e i suoi cittadini ad essere un esempio dinamico e propositivo della provincia di Fermo, come lo è stato in passato, volto alla partecipazione e al bene comune. Su di me personalmente ho sempre preferito che fossero gli altri a parlare, però credo che la mia storia personale, la mia formazione, il mio lavoro possano parlare con i fatti comunque di un ragazzo animato dal sentimento della passione, da principi di onestà e di professionalità per i progetti che intraprendo e fortemente legato all'ambiente e al territorio che vivo in modo concreto e costante.
1: Così il candidato sindaco Fabio Antolini, sostenuto dalla lista Radice Futuro per le elezioni di Montelfaro, che si terranno il prossimo 24 e 25 maggio. Vi ricordiamo che per esercitare il voto sarà possibile recarsi alle urne nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 e nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. È tutto da Verusca Cestarelli, grazie per averci seguito.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: questa è Radio Ascoli.
1: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. Che mica so vivere io, mica so vivere io.

caso vivere, mica so vivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica so vivere, io, mica so vivere.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la

272 800 oppure consulta il sito www.ciip.it. Radio Ascoli.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascolti.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: E se mi trovi dentro qualcun altro?
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: Radio Ascoli.

farne tesoro e poi farne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

0: Blue.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: potrei persino crederci.
1: E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

quello che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.